e vedi come t'arride il ciel. Soffro fortuna, vittima il sacrificio.

eccomi, che fa? Perché non vien? S'adona in vano qui senza essa il consiglio. Presente io sono.

casa non soffrirà le femminili squadre. La gloria mia non soffre, in van son madre. Non ti sorprenda, oh figlio, se sollecita io son, più si ritarda e men forte sarei. Perdona l'empia legge del mio dover, non più s'adempia.

ciel, sopra fortuna vittima il sacrificio, a nostri lacci un dei nemici.

Tommy, che fa? Perché non vien? S'adona in vano qui senza essa il consiglio. Presente io sono, che si vuol da Tommy. I voti suoni furono ignora al comun berri.

Eccomi, che fa? Perché non vien? S'adona in vano qui senza essa il consiglio. Presente io sono, che si vuol detto mi, i voti suoi furono ignora al comun per

gloria mia non soffre in van son madre. Non ti sorprenda, o figlio, se sollecita io son, più si ritarda e men forte sarai. Perdona me, pia.

ti, come t'arride il ciel, soffro fortuna, vittima il sacrificio, a nostri lacci, onde i nemici,